0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: El pipipi. El playlist perfecto no existe.
2: Música para tu fin de semana.
1: Ah, espera, sí. 101.7 FM.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Todo el día. Energía radiofónica.
2: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte. Ponte. XFM 101.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Todo el día. Energía radiofónica.
2: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte. Ponte. XFM 101.1.